0: wamuna radio abudu radio abudu at 25 radio yomuntu wabudija
1: katuma julira nkulumbuka alkoholi kombucha drink nkulumbuka alkoholi kombucha drink alu milita zibibidi akuli bobo premier distillers limited abasangibe kagoma bumbu road haine dekende katifama saja halimwencha ama chafe wefunye nkulumbuka mubalo weduke likulio kumpi okumanyebe singa wo 0 msambu nana biri 0 bdm 8 msambu nkulumbuka alkoholi kombucha drink tekukilizu wabali wa sue mia che come non un'ana.
0: Ulisa ci tu no ci ho saggio, c'è la mix.

0709 inkaga musambo asatu mutano shenda munyia. Trust audience. So mbagambi tuna wakatambula kafekali mu odi ana mutano kareta ana mutano kumutwalo. Kareta chenda kumitali ebiri.